0: publicitate.
1: Păi canibal, ce ești, mă mănânci? Aoleu!
2: I love you, honey bunny, no? Honey bunny.
3: Escucha la radio. Guerilla. Guerilla. Guerilla. Guerilla. Guerilla. Guerilla. Guerilla.